0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Yo.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Italia 1.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse io.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sentiamo Laura Carchidi.
8: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
7: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione notava nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario. La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran. Trump punta a un ritorno del dialogo con Teheran, ma anche alla salvaguardia dei missili che cominciano a scarseggiare. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirro alla guida della nazionale. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale, quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro, dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura.
7: Ed è tutto per ora, a più tardi.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno e bentrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra Circonvallazione Ux e Bardonecchia in direzione Feius. Infine la A21 Torino-Piacenza. Per un mezzo in panne si registrano code fra Tortona e Voghera in direzione Piacenza. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora bentrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Un altro incidente si registra sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Pianezza in direzione Savona, mentre si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ancora all'uscita di Santena verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza per un veicolo in panne. Sono presenti code fra Tortona e Voghera in direzione Piacenza. Infine la A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso. Si viaggia in colonnati fra Circonvallazione Ux e Bardonecchia in direzione Preius. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 9:02.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. 2 morti, almeno 4 feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. È tutto, a più tardi.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: i pomponi. Buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana, settimana particolare perché da mercoledì, quindi a metà della settimana, torneremo a temperature altissime. Tra poco daremo uno sguardo alla situazione meteorologica, poi parleremo di Stefano De Martino che praticamente ha ufficializzato al 100% la sua storia d'amore con Gilda D'Ambrosio e in questo caso parla anche la mamma di lei. Poi parleremo di Noemi, il messaggio ironico di Alfa dopo la caduta durante il concerto, e capiremo come sta, se sta meglio. Torneremo a parlare di coppie VIP, Diana del Bufalo, i fan hanno notato l'anello e scoprono le nozze. La proposta era stata tenuta segreta, ma adesso non lo è più, ne parleremo tra poco. E poi, notizia che sta circolando e circolava per tutto il weekend, si parla del programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle. Molto probabilmente Barbara D'Urso ha un passo dalla firma per entrare in giuria. E dopodiché naturalmente parleremo ovviamente anche del matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, il beach party, e poi tutte le immagini e le foto di questa splendida cerimonia. Tutto questo insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131. Stare con...

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento. E a proposito di Alfa, allora Noemi si sta riprendendo, ha sdrammatizzato e ha riso anche delle difficoltà che in questi giorni la sta costringendo lontana dal palco, tant'è che è arrivata anche una risposta da Alfa, praticamente avrebbe vinto il premio Simpatia perché sul palcoscenico del suo tour ha allestito la cosiddetta Noemi Zone, segnalata da un cartoncino fucsia e una striscia gialla. Ieri sera sul mio palco, riprenditi, ha scritto a corredo della fotografia scattata e inviata a Noemi. Allora, c'è un politrauma, ovvero un trauma cranico al bacino e al polso destro. Il peggio è scongiurato, con una caduta da quell'altezza e di peso poteva andare molto molto peggio. Invece non abbiamo rilevato nessuna lesione cerebrale, aveva spiegato il primario che l'ha visitata. E ancora, la signorina Scopelliti non ha mai perso conoscenza e ci sono delle micro fratture composte all'anca e al polso che non necessitano però di intervento chirurgico.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica e arriva il messaggio audio della Lella. Ciao,
1: buongiorno,
0: Lella, buongiorno.
1: Davidiccio del mio cuore, buon inizio settimana.
0: Grazie, altrettanto.
1: Oggi ci ascoltiamo la nostra canzone che è tanto che non ce l'ascoltiamo.
0: Volentieri.
1: Leo Gassman, io ti auguro una splendida giornata. E ti bacio tanto fino a domani, Davidiccio del mio cuore.
0: Grazie, tanti baci alla nostra Lella e arriva Leo Gassman.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, arriva la prossima scelta musicale. Ciao Fiammetta,
1: buongiorno. Come stai?
0: Bene, tu?
1: Io tutto bene, grazie.
0: A posto?
1: Allora, sì. Ti chiederei se ce l'hai una canzone di Lucio Dalla inerente al mare.
0: Va bene.
1: Altrimenti una qualsiasi inerente al mare. Oggi c'ho nostalgia di mare.
0: Chi lo dice?
1: E auguro a tutti un buon lunedì. Un bacio grande e buon inizio settimana. Ciao Davide,
0: ciao. Un bacio grande. Allora, tra poco, dopo la viabilità, l'aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte, ascolteremo Lucio Dalla con Stella di mare.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sull'A21 Torino-Piacenza sono presenti code per un mezzo in panne fra Tortona e Voghera in direzione Piacenza. Infine la A7 Milano-Genova. Per traffico intenso si viaggia in coda fra Tortona e l'innesto all'A21 in direzione Milano. Con questo è tutto. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Lucio Dalla con Stella di Mare per la nostra fiammetta che oggi si è svegliata con la voglia di mare, di andare al mare sicuramente. Un abbraccio, un bacione. Arriva un'altra bella canzone, arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade. Allora, c'è questa notizia che sta facendo il giro del web, si parla di Ballando con le Stelle. Barbara D'Urso sarebbe sempre più vicina a entrare nel cast del programma, a rilanciare l'indiscrezione da Gospia, secondo cui la conduttrice sarebbe ormai a un passo dalla firma per sedere al tavolo dei giurati nella nuova edizione del Talent di Rai 1, prendendo il posto di Selvaggia Lucarelli.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

Allora siamo nel pieno delle vacanze VIP e tra i vari VIP in vacanza ci sono anche loro. Allora c'è un messaggio che emerge dalle fotografie condivise nelle ultime ore da Francesco Totti e Noemi Bocchi sui social. La coppia si sta godendo qualche giorno di relax ai Caraibi e non è sola negli scatti, compare l'intera famiglia allargata riunita per trascorrere insieme gli ultimi giorni di luglio. Accanto all'ex capitano della Roma e alla compagna ci sono Christian, Chanel e Isabel, i tre figli nati dal matrimonio con Ilary Blasi, oltre a Sofia e Tommaso, figli di Noemi Bocchi avuti dalla precedente relazione con Mario Caucci.

Saif con buona domenica. Allora, tra poco parleremo di un matrimonio che era stato programmato ma in realtà che non si farà. È un matrimonio VIP, ne parleremo tra poco in diretta su Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Ballut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine. Aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. Dal capo dello Stato Mattarella alla premier Meloni e ai leader di tutti i partiti politici di maggioranza e opposizione, unanime la condanna delle violenze avvenute e la vicinanza agli agenti e carabinieri rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Radio Italia 1.

mi sa che questo matrimonio non sta da fare, perché praticamente no, era stata lanciata la notizia e a distanza di qualche giorno, ahimè, arriva la smentita, cioè nel senso che qualcuno ha cambiato idea. Allora sembrava aver cambiato idea sul matrimonio, ma in realtà non è stato così. A distanza di poche settimane Albano torna sui suoi passi, dopo aver lasciato intendere in televisione che le nozze con Loredana Lecciso fossero nei progetti della coppia. Il cantante ha ridimensionato quelle dichiarazioni spiegando che non c'è alcun matrimonio in programma, quindi non si farà assolutamente nessun matrimonio tra Albano e Loredana Lecciso.

0: Beh, durante una diretta televisiva, anche radiofonica, no? Può capitare di fare una gaffe, ne sa qualcosa Lorella Boccia, che ragazzi, per lanciare un TG ha sbagliato TG. Allora, ci sono errori che passano inosservati e lapsus che invece diventano virali grazie al web nel giro di pochi minuti. Quello di Lorella Boccia appartiene alla seconda categoria, visto che durante la puntata di Uno Mattina Weekly del 18 luglio la conduttrice ha commesso una gaffe che ha scatenato ilarità del web. Mentre stava congedando gli ospiti Pier Davide Carone e Martina Attili, ha annunciato la linea al TG5. Peccato che il programma vada in onda su Rai 1, dove naturalmente dovrebbe seguire il TG1, e invece lei ha dato la linea al TG5.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1.
7: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. A proposito di paradiso, ragazzi, questo è un paradiso, no? È la location scelta per il matrimonio tra Gigio Donnarumma e Alessia Elefante. I festeggiamenti non si sono fermati al fatidico sì. Dopo il party della vigilia, il matrimonio celebrato venerdì in Puglia, la coppia ha voluto regalare ai propri invitati un'ultima giornata di festa organizzando il The Day After, un esclusivo beach party che ha trasformato il weekend di nozze in un vero evento lungo 3 giorni.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Novara Ovest e Viandrate in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova. Sono presenti code per un incidente fra Novi Ligure e Tortona in direzione Milano. Ci occupiamo infine della provincia di Novara. Per lavori sulla provinciale 21 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Varengo. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: Allora, c'è la conferma che sono una coppia a tutti gli effetti. Stiamo parlando di Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. I due hanno sempre ridimensionato le indiscrezioni su una possibile relazione sentimentale, parlando di una grande amicizia e di un legame molto speciale. Ora, a raccontare qualche dettaglio in più ci ha pensato la mamma di Gilda, Anna Annunziata, che in un'intervista al settimanale Di Più ha lasciato intendere quanto sia stretto il rapporto tra i due, tant'è che praticamente lei dice: io lo chiamo genero, lui mi chiama suocera. Quindi scusate se se i due, no, si chiamano in questa maniera, molto probabilmente tra Stefano De Martino e Gilda D'Ambrosio, ragazzi, c'è del tenero, sono una coppia, quindi questo va a confermare le voci che circolavano e continuano a circolare su appunto loro due. Se la mamma di lei lo chiama genero e lui la chiama suocera, ciò vuol dire che stanno insieme, no? Dico bene, se no altrimenti non avrebbe avuto modo di dire in un'intervista una cosa del genere.
1: Radio Italia 1.

notizia legata a una coppia VIP che molto probabilmente non sta più insieme. Secondo alcune indiscrezioni, Edoardo Leo e Laura Marafiori avrebbero deciso di porre fine al loro matrimonio dopo oltre 30 anni di relazione e un periodo di separazione. La scelta sarebbe stata presa per tutelare la serenità della famiglia e dei figli Francesco e Anita. Sposati dal 2020 ma insieme dagli anni 90, hanno sempre vissuto il loro rapporto con grande riservatezza. La notizia segnerebbe la fine di una delle coppie più longeve del cinema italiano. Laura Marafiori è una ballerina, musicista e artista che ha lavorato in TV, al cinema e nella musica con il nome d'arte La L. Nel corso della carriera ha collaborato anche con artisti come Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Se confermata la separazione, chiuderebbe la lunga storia d'amore vissuta lontano dai riflettori, e ciò significherebbe che, naturalmente, ripeto, a distanza di 30 anni finisce una storia d'amore che sembrava davvero una storia da altri tempi, no? 30 anni insieme, sposati da 6 anni, e adesso invece arriva questa triste notizia sulla separazione tra Edoardo Leo e Laura Marafiori.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, tra poco invece parleremo di un matrimonio e si scoprono naturalmente degli indizi che portano a capire che tra questi due personaggi, molto amati tra l'altro dal pubblico, presto arriverà appunto un matrimonio. Sono le nozze sono imminenti.
1: Radio Italia 1.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Allora, una semplice fotografia delle vacanze si è trasformata in un annuncio che nessuno si aspettava. Diana del Bufalo ha rivelato ai suoi follower di essere pronta a sposarsi, ma lo ha fatto nel modo più inaspettato possibile. Non con un post dedicato a un video romantico, bensì dopo che i fan hanno notato un particolare sfuggito alla sua attenzione. A quel punto l'attrice ha deciso di raccontare tutta la verità, spiegando che la proposta di matrimonio era arrivata molto tempo prima e ha scritto: scusate, l'intento della foto precedente non era quella di far vedere l'anello. Patrizio mi ha chiesto di sposarlo già un anno e mezzo fa, non l'ho mai detto perché era una cosa nostra, però vabbè, un annuncio un po' bizzarro. E quindi, attraverso appunto questa immagine, ha annunciato che la proposta di matrimonio era stata già fatta più di un anno e mezzo fa.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: Allora, ormai sono mesi che si parla appunto del ritorno di Barbara D'Urso in televisione, se ne era parlato già dall'anno scorso con un programma tutto suo sulla Rai, poi è saltato e adesso arriva questa indiscrezione: Barbara D'Urso sarebbe sempre più vicina a entrare nel cast di Ballando con le Stelle, a rilanciare l'indiscrezione d'Ago Spia, secondo cui la conduttrice sarebbe ormai a un passo dalla firma per sedere al tavolo dei giurati nella nuova edizione del Talent, prendendo il posto di Selvaggia Lucarelli, che ha deciso appunto di trasferirsi a Mediaset dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista del Grande Fratello VIP condotto da Ilaria Blasi. La giornalista ha poi assunto la conduzione della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, le cui registrazioni si sono appena concluse. Il reality dovrebbe andare in onda nel corso dell'autunno, anche se la data di debutto non è stata ancora ufficializzata, e questo vedrebbe appunto il posto di appunto giurato nella prossima edizione del Talent di Rai 1, Ballando con le Stelle. Molto probabilmente, almeno quello che dicono gli esperti di gossip, Barbara D'Urso sarebbe sempre più vicina a entrare nel cast del programma.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: quei VIP che non si vergognano, no, di farsi vedere appena svegli la mattina. Tra queste c'è Demi Moore, ecco, che ama definirsi e reinventarsi con determinazione e coraggio nel corso di una carriera lunga oltre 5 decenni. Non è certamente una novità, ma a fare notizia è stato un selfie condiviso dalla star di Hollywood sul suo account personale su Instagram, dove conta quasi 7 milioni di follower, che la mostra sorridente al risveglio con una felpa bianca, gli occhiali da vista, ma soprattutto senza trucco.
1: Radio Italia 1.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

caffè, ha scelto passeggini, lettini da spiaggia e coccole in famiglia. Il rapper romano sta trascorrendo le vacanze a Borgo Ignazia in Puglia insieme alla compagna Giulia Dell'Ellis e alla figlia Priscilla, nata lo scorso ottobre, vivendo anche la prima estate della famiglia completo nell'esclusivo resort della Valle d'Itria, quindi praticamente vacanze da genitore, da papà per Tony F, che lo ascoltiamo con Sesso e Samba una volta.

Allora, si parla del dopo Federica Sciarelli, che prende una direzione sempre più precisa dopo settimane di indiscrezioni e diversi nomi accostati alla conduzione di Chi l'ha visto. La Rai avrebbe ristretto la scelta a 4 profili. La novità è che tutti conoscono già molto bene il programma e la sua complessa macchina televisiva, visto che si tratta di nomi già strettamente legati alla storica trasmissione di Rai 3. Secondo quanto riportato da ADN Cronos, il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, sarebbe vicino alla decisione finale. In corsa ci sarebbero Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Grigi e Chiara Cazzaniga. Allora, una scelta interna che garantirebbe continuità a un programma molto particolare, dove la conduzione non riguarda soltanto lo studio, ma anche dirette, segnalazioni e il delicato rapporto con le famiglie delle persone scomparse. Una soluzione che inoltre sembra andare incontro anche alle richieste dei cosiddetti spettatori più affezionati, che sui social avrebbero spinto per un voto e soprattutto per un volto già conosciuto. Quindi praticamente tra questi poi ci sarà quello che sarà più votato, e dunque presto uscirà fuori il nome della prossima o il prossimo conduttore di Chi l'ha visto. Ripeto, i 4 nomi in ballo sono Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Grigi e Chiara Cazzaniga.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Allora, la conosciamo molto bene, la lunga e tormentata storia tra Vandanara e Mauro Icardi, che continua a regalare nuovi episodi anche dopo la fine della loro relazione. I rapporti tra la showgirl argentina e il calciatore restano segnati da tensioni, accuse e frecciate pubbliche. L'ultimo episodio riguarda una scelta professionale di Vanda, che avrebbe deciso di inserire nella sua agenzia di modelle la modella Ekaterina Ojeda, la giovane finita al centro delle voci sulla crisi tra Icardi e China Suarez. La decisione è stata interpretata sui social come una nuova provocazione nei confronti dell'ex marito. Tra i commenti apparsi online, uno in particolare ha attirato l'attenzione, dove è stato scritto: un gol da centrocampo che non è stato segnato da Messi, una battuta che Vanda avrebbe apprezzato tanto da reagire con un cuore.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Allora, per un po' abbiamo sperato, no, che la temperatura, almeno le massime, rimanessero intorno ai 30 gradi, al massimo 31, invece no, preparatevi, perché da mercoledì inizierà ad aumentare sino a giovedì, venerdì e poi durante il weekend, dove le temperature massime supereranno i 36-37 gradi e aumenteranno ovviamente anche le minime, che si attesteranno sui 23-25 gradi, quindi avremo temperature alte anche di notte.
2: Radio Italia 1.

0: Allora si chiude qui l'appuntamento del mattino, tornerò e torneremo insieme domani come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Vi abbraccio e vi auguro uno splendido lunedì.
1: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia Notav stamane nel sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana. Tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio dopo una fase di silenzio è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus, con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet, ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi. E anche io, dopo la mia assenza di una settimana, sono ritornata dalle vacanze e vi ringrazio per essere qui oggi. Allora, come al solito in questa ora, notizie curiose dall'Italia e dal mondo, notizie che sono diventate virali, ma anche un'intervista molto interessante con la direttrice di Scuoletta Montessori per parlarvi un po' meglio di cos'è Scuoletta Montessori, di che tipo di insegnamento pratica, e soprattutto vi parlo di un documentario che uscirà anche su Amazon Prime e non voglio spoilerare troppo, però insomma fonte di un progetto molto bello di cui vi parleremo tra poco intorno alle 12:20. Voi continuate a stare connessi, a stare qui sulle frequenze di Radio Italia 1. Adesso arriva Malika Ayane con una possibilità.
2: Radio Italia 1.

0: su Radio Italia 1. Allora, una notizia diventata virale che arriva da Sky TG 24, che è per forza curiosa. Allora, vi porto a Kansas City, in cui un uomo è stato soccorso ovviamente dopo essere rimasto intrappolato per circa 8 ore nella vasca di raccolta di una toilette portatile. Avete presente? L'episodio risale al 14 luglio ed è avvenuto mentre le squadre della società Patriot Portable Restrooms stavano ritirando queste toilette utilizzate in occasione di un evento collegato ai mondiali di calcio. Avete presente gli eventi come i concerti, in cui ci sono questi tipi, insomma, di gabinetti e così trasportati, nel senso che sono dei gabbiotti che poi vengono adibiti solo proprio per il concerto. Uno dei titolari dell'azienda, un autista, aveva controllato tutte le cabine prima del carico, bussando a ogni porta per verificare che fossero vuote. Una delle toilette risultava però chiusa a chiave, e all'occupante era stato comunicato che avrebbe avuto circa 10 minuti per terminare prima del ritorno della squadra incaricata al ritiro. Quando l'ha detto e poi è tornato sul posto, l'uomo si è rifiutato letteralmente di uscire e la situazione ha portato alla richiesta di intervento della polizia. All'arrivo di un agente, l'uomo ha spiegato che non riusciva a uscire dal gabinetto dopo aver forzato la porta della toilette, però i soccorritori non hanno trovato insomma qualcuno all'interno. Secondo il racconto di Counterman, all'improvviso una testa è spuntata proprio fuori dalla tazza, dal water. L'uomo si era infatti infilato nel serbatoio di raccolta dei rifiuti posto sotto il sedile della toilette portatile, a parte lo schifo, rimanendo bloccato senza riuscire a risalire. Ma perché? A quel punto ovviamente è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Kansas City, che hanno dovuto poi tagliare letteralmente la tazza del bagno portatile per consentire il recupero del malcapitato. Dopo il salvataggio l'uomo ha spiegato perché si era introdotto in sto WC. Allora, doveva recuperare una bottiglietta di Mountain Dew, che è una bibita che è stata molto popolare negli Stati Uniti, che gli era caduta all'interno la sera precedente. Il tentativo però si è concluso con ore di permanenza nel serbatoio della toilette portatile fino all'arrivo dei soccorsi. Quindi, insomma, diciamo sempre che il mondo è bello perché vario, per una bibita infilarsi in tutto quel covo di sporcizia, di germi, rimanendo incastrato. Insomma, la vicissitudine è stata parecchio curiosa, degna di nota, insomma, come notizia appunto diventata virale. Allora, tra poco Gianna Dannini e Marrakesh con America Inc. e poi l'intervista con la direttrice di Scuoletta Montessori.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Nannini e Marrakesh, America Inc. Allora, come vi avevo annunciato in apertura del mio programma, oggi un'intervista che mi sta molto a cuore. Vi parlo di Scuoletta Montessori, vi parlo di questo metodo di apprendimento, ci sarà ovviamente chi di dovere a parlarcene, e di un progetto molto importante, Fare Anima, un progetto di Scuoletta Montessori che unisce metodo Montessori, pedagogia all'aperto e vita comunitaria per sperimentare un diverso modo di apprendere. Adesso andiamo più nello specifico a parlare di questo, perché poi collegato al progetto Fare Anima c'è anche Serotonina, che documenterà questo percorso, e un docufilm proprio diretto da Cristian Torelli, che sarà poi anche disponibile in streaming su Amazon Prime Video gratuitamente, anzi forse lo è già dal 21 luglio. Allora, però, per parlare nello specifico di tutto, Mara Parisi, che ringrazio già in anteprima per essere qui in diretta, direttrice di Scuoletta Montessori, ben arrivata Mara. Ciao.
1: Ciao Roberta, ciao, grazie, Mara. Grazie per questo spazio.
0: E grazie a te per aver accettato il mio invito a, insomma, parlare di questo bellissimo progetto di Fare Anima, che poi parte da te. Nello specifico, Scuoletta Montessori, ecco, cosa offre? Cosa offre, perché nasce, così per spiegare anche agli ascoltatori che tipo di metodo di apprendimento sia questo, e anche a che fascia d'età è rivolto?
1: Allora, Scuoletta Montessori è un progetto che nasce, diciamo, a livello di immaginazione nel cuore mio e di alcune poche persone vicino a me in quel periodo, nel 2012. Nasce questo progetto perché, come terapeuta, mi sono resa conto che il compartimento educativo che in quel momento come mamma stavo sperimentando, come mamma dei quattro figli, sì, era molto, come dire, imbrigliante, non dava la possibilità a questi bambini di avere effettivamente a loro disposizione uno spazio adeguato che potesse accogliere i loro bisogni. Così, come spesso avviene per i grandi progetti, tra una risata e chiaramente poi tanto lavoro di messa in discussione, studio e, certo, progettazione, abbiamo, come dire, iniziato a strutturare qualcosa di nel pensiero che fosse di alternativo, e poi è diventato attuativo a settembre del 2017. Quindi così nasce il progetto Scuoletta Montessori, che è un progetto educativo che ospita bambini e bambine e ragazzi e ragazze dai 12 mesi ai 14 anni, quindi abbiamo, come dire, la scuola di infanzia con il nido, l'equivalente della primaria e della secondaria di primo grado,
0: sì,
1: ed è un progetto appunto educativo che si ispira alla filosofia montessoriana e alla pedagogia all'aperto. Diciamo che i punti cardine sono prettamente due: uno dal punto di vista dei bambini barra ragazzi, offrire uno spazio che permetta loro proprio di fare un percorso molto esperienziale, che per, sì, i piccoli vuol dire chiaramente come dire, poter maneggiare materiali di sviluppo montessoriano e non, e per i grandi invece, come si può vedere all'interno del progetto e del docufilm Fare Anima, significa invece poter fare un percorso sperimentale nella pratica che permetta a questi ragazzi e a queste ragazze di iniziare a assaggiare che cosa vuol dire la vita e quali sono le loro potenzialità intrinseche che ancora non hanno avuto modo di scoprire.
0: Ecco, quindi si parla di iniziare a capire come costruire proprio relazioni, no? Condividendo. Poi credo che ogni ragazzo abbia un'esperienza diversa, ma che questo metodo, questa scuola offra proprio la possibilità di potersi esprimere, che tante volte è proprio quello, parlavi di scuola che imbriglia un po', o di un metodo, no? Che imbriglia un po', forse proprio la possibilità di dare a questi ragazzi di esprimersi in un mondo che è un pochino in questo momento, come dire, fermo lì, tutti attaccati al telefonino, tutti attaccati al social, tutti con lo status symbol, tutti quello che dice TikTok. Penso che invece poter stare all'aperto, a contatto con la natura, parlare tra loro e forse anche conoscersi proprio
1: Ma allora sicuramente, come dice Antonio, che è uno dei miei collaboratori all'interno del docufilm, no? Il nome sì. Poi prende proprio da una sua citazione che è Fare anima, che è una citazione di Hillman. Conoscere profondamente la propria anima permette a tutti noi, come dire, di iniziare a rivedere i significati di quello che uno vive nella quotidianità,
0: certo.
1: No? Provando a dare alla quotidianità una concettualizzazione più simbolica, che non è soltanto ciò che proprio sperimentiamo nella pratica, no? Ma sì. È avere una visione decisamente più amplificata di quello che sperimentiamo nella vita di tutti i giorni. Questo processo è un processo contatto veramente con la propria anima, che non è soltanto qualcosa di materiale, ma è qualcosa anche di molto più spirituale e immateriale, ed è qualcosa che genera un pensiero differente, di conseguenza un approccio con la vita, con le persone, che diventa differente.
0: Ecco.
1: E come dicevi tu, in questo momento storico credo ce ne sia proprio necessità, no? La nostra politica direi che non si sta occupando del bene più prezioso, che è proprio l'ambito educativo, perché se non si parte dai bambini, se non si parte dai ragazzi, la speranza che il futuro possa essere qualcosa di differente è veramente una speranza molto molto flebile,
0: certo,
1: che come dire scompare quasi. E se pensiamo al compartimento scolastico, se qualcuno di voi ha avuto mai modo di andare, ci sono tanti musei, no, della scuola, se qualcuno di voi ha modo di andare appunto all'interno di uno di questi siti, potete tranquillamente rendervi conto voi stessi come la scuola, ecco, dal punto di vista pratico negli ultimi 100 anni non sia cambiata per nulla.
0: Assolutamente,
1: si continua
0: sì.
1: con le solite lezioni frontali, si continuano a snocciolare tutta una serie di informazioni ai nostri figli, ai nostri ragazzi, a ciò che sarà poi la società futura, senza veramente lavorare sulle fondamenta che sono, come dire, l'anima di questi ragazzi, i bisogni di questi ragazzi, che devono invece avere la possibilità di sperimentare uno spazio che gli metta a disposizione dei percorsi immersivi che permettono,
0: ecco,
1: a questi ragazzi e a queste ragazze di sviluppare dei talenti che sono già dentro di loro. Questi talenti, come dire, si tramutano poi in saperi inevitabilmente, perché
0: certo,
1: l'esperienza pratica si può fare all'interno di un museo, si può fare all'interno di un ecovillaggio come abbiamo fatto noi, si può fare nella propria vita quotidiana, all'interno della propria famiglia. È fondamentale però sicuramente permettere a questi ragazzi di toccare con mano la vita reale,
0: ecco,
1: perché altrimenti quello che succede è che ci si allontana sempre di più da quella che è un'umanizzazione, no?
0: Giusto.
1: Perché poi vita reale significa relazione, significa mettersi in discussione, significa toccare la fragilità,
0: certo,
1: la fragilità di noi stessi e la fragilità dell'altro.
0: Sì, poi
1: credo che ci sia la possibilità proprio sì. di raggiungere degli obiettivi differenti, non solo in ambito educativo, ma anche a livello personale.
0: Certo, poi credo che veramente non avere la possibilità di conoscersi nel profondo perda proprio, faccia sì che ci si perda proprio, ed è facile perdersi in questo contesto storico che stiamo vivendo, e quindi aiutarsi a comprendere nel profondo, no? Ad incontrare proprio il cuore, ecco, mi piaceva ciò che ho letto nella cartella stampa, è la prova che quando un'educazione incontra il cuore può nascere qualcosa che va oltre la scuola. Questo è importante, da lì l'esigenza anche di raccontare, di documentare con questo vero e proprio documentario, che non vuole dimostrare, e mi piace molto, ma vuole mostrare. Quindi Mara, è proprio un semplicemente così uno sguardo sulla vita quotidiana dei ragazzi all'interno della scuola, giusto, questo documentario?
1: Assolutamente sì, noi non abbiamo fatto nient'altro di ciò che facciamo quotidianamente all'interno delle mura di Scoletta, perché abbiamo voluto, con l'ausilio di Christian e insomma del suo progetto Serotonina,
0: sì,
1: documentare un percorso di scuola urbana continuativa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo portato i nostri ragazzi all'interno di un ecovillaggio, dopo un periodo in cui già facevamo scuola urbana settimanalmente, cioè i nostri ragazzi delle medie venivano portati settimanalmente all'interno di musei, parchi, siti storici e quant'altro, con i propri maestri, i propri educatori, a fare scuola, scuola fuori dalle aule. Così il progetto Fare Anima è proprio, come dire, una carrellata del vissuto che abbiamo potuto sperimentare io e i miei 30 ragazzi con i miei collaboratori all'interno di Lumen, questo ecovillaggio. Sì. Che ci ha ospitati nel 2024, ed è stata una grande scoperta anche per noi, perché poi chi avrà modo di guardare il docufilm si renderà conto che sono tutte riprese assolutamente spontanee, non c'è stato, come dire, nulla di preorganizzato. Certo. Ma era interessante anche per noi, dietro le quinte, comprendere che cosa avrebbe prodotto, no, questo percorso. E devo dire che la scoperta è stata veramente straordinaria. Non dico, insomma, che cosa avviene nello specifico all'interno del docufilm, sennò poi chiaramente nessuno, certo, ha voglia di guardarlo. Però se avete voglia di dedicare 50 minuti, potrete tutti quanti rendervi conto di come si può crescere, si può diventare grandi, si può imparare facendo anche delle attività differenti da ciò che la struttura tradizionale continua a propinarci, che sono, come dire, legati invece alla lezione frontale, no? Quindi insegnante, allievi che all'interno di un'aula veicolano dei saperi. Giusto. E questo chiaramente crea un grande appiattimento. Invece, certo, stare con le mani in pasta, almeno in alcuni momenti, in alcuni periodi dell'anno, permette a questi ragazzi di sentire proprio come la vita ti entra dentro.
0: Certo,
1: no?
0: Di essere protagonisti, certo, di essere presenti a se stessi, perché tante volte si perdono, di essere protagonisti della loro vita in presa diretta, proprio anche concretamente. Quindi, allora, mi confermi che questo documentario è già disponibile, se non sbaglio, dal 21 di luglio, giusto?
1: Assolutamente, quindi... ti confermo che è disponibile. Perfetto. Su Amazon Prime dal 21 di luglio ed è gratuito, quindi Fantastico. Chiunque può visionarlo.
0: Molto bene, allora invito tutti i nostri ascoltatori ad andare a scoprire di più su questo modello educativo che finalmente mette al centro la persona e considera la relazione proprio parte integrante dell'apprendimento. Io ti faccio un grazie speciale, ovviamente, per qualsiasi altro nuovo progetto di Scuoletta Montessori. Io ti rinnovo l'invito qui su Radio Italia 1.
1: Grazie Roberta, grazie Radio Italia 1, buona giornata a tutti.
0: Grazie, ciao. A te, grazie, ciao. Allora, ancora grazie a Mara Parisi, direttrice di Scuoletta Montessori. Noi continuiamo con la musica di Radio Italia 1 e arriva Demi Lovato con Fest.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Ma c'è Salmo con la pesce, cattive abitudini. Allora torna a far parlare di lui Artem Kakuk. Sicuramente lo conoscete meglio come attore di Mare Fuori, che torna a far parlare di sé purtroppo per le varie vicissitudini legate, legali, legate anche al suo stato, ecco, di depressione e dipendenza, credo, dagli stupefacenti. È arrivata la condanna proprio per lui, per Artem Kakuk, l'attore conosciuto dal pubblico per il ruolo di Pino Paz in Mare Fuori. Sicuramente, forse così vi suonerà meglio. Questo ragazzo, che ha appena 25 anni, è stato condannato a un anno di reclusione per il danneggiamento aggravato di 4 auto parcheggiate a Rho, nel milanese. La pena è stata sospesa, ma resta vincolata ai risarcimenti dei danni. Dopo la sentenza, Artem ha reagito sui social con parole molto dure, contestando la ricostruzione dei fatti e attaccando apertamente le forze dell'ordine e il mondo dell'informazione. Voi cretini puntate il dito su di me, ma non risolvete i problemi veramente gravi e seri, ha scritto, prima di aggiungere poi accuse che sono molto più pesanti nei confronti dei poliziotti. Nel suo lungo sfogo, lui ha ribadito di non aver distrutto le automobili e ha raccontato la propria versione di quella notte. Ho fatto 200 metri per comprare le sigarette e mi sono trovato in un blitz, con accuse che c'erano macchine rotte. L'attore ha poi ammesso di aver bevuto, ma ha difeso il proprio comportamento durante l'intervento. Ho posto resistenza a questi poliziotti che potevano veramente spezzare, che potevo veramente spezzare in 2 secondi. Non sono mancate le accuse alla stampa, dietro al giornalismo c'è business che la gente comunque non comprende, ha scritto, sostenendo di essere diventato un bersaglio proprio perché esposto mediaticamente. Però io ho visto veramente anche i suoi messaggi, diversi video anche sulle varie piattaforme tipo TikTok, che lo vedevano un po' alterato, devo dire la verità. Questa condanna è arrivata al termine di un processo con rito abbreviato. La giudice Amelia Managò ha inflitto a Kakuk e agli altri 3 imputati 12 mesi, concedendo la sospensione condizionale della pena, a condizione che vengano risarciti integralmente i danni. In passato l'attore ha parlato di un periodo difficile in cui ha cercato conforto nell'alcol, ammette infatti nel lungo sfogo: questo è il prezzo di chi sta sotto i riflettori. Purtroppo questo messaggio di liberazione e pentimento ha ben poco, anzi parliamo di un nuovo durissimo attacco alla polizia, però insomma di pentimento non c'è praticamente niente. Non gioverà sicuramente a lui anche aver fatto queste dichiarazioni pubblicamente, visto che dovrà affrontare poi un procedimento separato per le presunte minacce rivolte agli agenti durante l'arresto. Quindi insomma speriamo che si riprenda dal punto di vista anche psicologico e dal punto di vista della salute Artem, e torni a fare quello che gli riusciva molto bene, cioè a fare l'attore. Però Pino Paz, insomma, solamente all'interno di Mare Fuori, ovviamente non nella vita di tutti i giorni. Adesso tra poco Benji e Fede, Alex Britti con Viva la Vasca.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: E siamo arrivati al termine dell'ora con la Mucchi. Benji e Fede ed Alex Britti chiudono con Viva la Vasca lo spazio insieme anche oggi. Speriamo che le temperature non si alzino troppo, perché si stava veramente bene almeno fino a questa mattina. Noi ci risentiamo domani sempre dalle 12 alle 13. Vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro buon pranzo. Dalla Mucchi è tutto, a domani, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo Alessio Galea.
3: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso. Poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possono essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro. Finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
2: Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider del russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Il servizio di Laura Carchidi.
4: Siamo sciiti, non sosteniamo lo Stato Islamico. A parlare in un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo gli investigatori continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
2: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17:30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. È tutto per ora. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con Federico, eccomi qui, ritornato alla base, al gossip è servito dalle 13 fino alle 15, buon pomeriggio, buon lunedì 27 di luglio, allora siamo di nuovo insieme dopo questa pausa che mi ha visto insomma assente per ferie nelle scorse due settimane, ci ritroviamo e ripartiamo insieme nel bel mezzo, nel cuore, poi assolutamente visto il periodo è dell'estate 2026. Voi dove siete? Siete in vacanza? Ci ascoltate tramite l'app? Siete in partenza? Beh, allora scaricate l'app di Radio Italia 1, è gratuita, totalmente gratuita, ci portate sempre con voi a portata di dito anche in spiaggia oppure in montagna oppure ovunque abbiate deciso di trascorrere magari le tanto agognate ferie estive. Fatemi sapere anche se non siete ancora in partenza. Se non partite, allora noi vi teniamo compagnia con la freschezza anche della nostra musica, ma anche tutto il resoconto dal mondo dello spettacolo, tutte le ultime notizie di questi giorni, c'è tanto di cui occuparci anche quest'oggi. Subito vi ricordo il 347 049 3131, appunto il numero per messaggiare con noi attraverso WhatsApp con i vostri messaggi in formato di testo, ma anche audio, ma c'è anche la musica che incombe. Planet Funk, partiamo da Feel Everything.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Camrad Be Mine su Radio Italia 1, qui al Gossip è servito, che parte quest'oggi dal punto di vista delle news, delle novità, con un dietrofront, una retromarcia. Il matrimonio con Loredana arriverà, speriamo sia contenta, non fissiamo date ma arriverà, mi sembra giusto dopo tanti anni spesi insieme tra momenti duri altrettanto belli. Così Albano aveva spiazzato la conduttrice Monica Setta durante la sua recente intervista nella trasmissione delle Storie al bivio di sera, con una dichiarazione appunto sull'intenzione di sposare la storica ormai compagna, che cambiava totalmente idea sulle seconde nozze mai progettate perché superfluo a ribadire un legame comunque fortissimo. Ora però arriva invece l'ultimo aggiornamento, appunto il dietrofront, in un'altra intervista rilasciata a Valerio Riccobono per il settimanale Vero, in cui il cantante di Cellino San Marco archivia definitivamente l'ipotesi che lui stesso aveva rilanciato quando eravamo a fine del mese scorso, a fine giugno. Sono passate 3 settimane, ha cambiato idea. Lasciamola perdere questa battuta, la definisce così Albano. Sono 25 anni che mi parlano di questa cosa, ma sia io che Loredana siamo d'accordo sulla linea che stiamo seguendo ed è perfetta, ha detto il cantante. Ma è così importante il matrimonio? Noi ci amiamo così e stiamo bene. Una posizione che ribalta completamente il programma indicato nelle scorse settimane, che ribadisce il pensiero che ha sempre mantenuto nel corso degli anni riguardo le seconde nozze, per lui non necessarie quando la sostanza autentica della quotidianità vale quanto, se non di più, di un contratto firmato. L'annuncio inatteso sul matrimonio con Loredana Lecciso, reso in TV da Albano, aveva suscitato diverse reazioni da parte dei fan, ma non solo. Stando a quanto aveva rivelato anche Giuseppe Candela sul settimanale Chi, la notizia del matrimonio aveva causato non pochi malumori all'interno del quadro familiare. Secondo fonti ben informate, l'annuncio avrebbe creato un parecchi malumori e agitazione tra i figli di Romina Power, con la stessa cantante che da sempre vive una forte rivalità con Loredana Lecciso. Si raccontava così a proposito di presunti disaccordi che avrebbero stupito la stessa coppia formata da Albano e Loredana Lecciso. Così raccontava anche Giuseppe Candela su Chi. Ora arriva questo dietrofront dichiarato da Albano, che riduce la sua importante dichiarazione di 3 settimane fa sul matrimonio a una battuta priva quindi di concretezza.
1: Radio Italia 1.

0: Golden insieme alle Antrix da K-Pop Demon Hunters su Radio Italia 1. È sempre con me Federico, il nostro gossip è servito, tornato in onda da quest'oggi, e ora parliamo anche di una vicenda che di tanto in tanto ci ripropone, come dire, dei nuovi episodi, no? Potrebbe essere sicuramente una sorta di telenovela argentina, anche perché argentini sono i protagonisti. La lunga e tormentata storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi, che continua a regalare nuovi episodi anche dopo la fine della loro relazione. I rapporti tra la showgirl argentina e il calciatore restano segnati da tensioni, accuse, frecciate pubbliche. L'ultimo episodio riguarda una scelta professionale di Wanda, che avrebbe deciso di andare a inserire nella sua agenzia di modelle, la World Marketing Models, e Caterina Ojeda, la giovane finita al centro delle voci sulla crisi tra Icardi e l'attuale compagna Cina Suarez. La decisione è stata interpretata un po' sui social come una nuova provocazione proprio nei confronti dell'ex marito. Tra i commenti apparsi online, uno in modo particolare ha attirato, diciamo, l'attenzione: un gol da centrocampo che non è stato segnato da Messi, una battuta che Wanda avrebbe apprezzato tanto da reagire con un cuoricino. E Caterina Ojeda è una modella e creator di 22 anni, le origini, dice il nome, sono russe, molto seguita sui social. Oltre all'attività nel mondo della moda, studia designing industriale all'Università di Buenos Aires in Argentina. Il suo nome è diventato noto nelle ultime settimane appunto per questa vicenda che avrebbe coinvolto Mauro Icardi e Cina Suarez. Secondo alcune ricostruzioni che sono state diffuse proprio dagli attenti media argentini, il calciatore avrebbe avuto un atteggiamento molto confidenziale con la giovane durante una serata in discoteca, arrivando, secondo le indiscrezioni, a tentare di baciarla, mentre era presente anche la compagna Cina Suarez. La stessa Ojeda avrebbe poi ridimensionato quanto accaduto, spiegando che la relazione della compagna di Icardi sarebbe stata legata soprattutto al fatto che il giocatore la guardava insistentemente e negando che ci fosse stato un bacio. Beh, sicuramente non c'è stato magari il bacio, ma qualcos'altro è accaduto in quella serata. La vicenda sarebbe però arrivata in un momento già delicato per la coppia formata da Icardi e Cina Suarez. Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, sempre la cantante e attrice avrebbe deciso di lasciare la villa dove viveva col calciatore dopo aver trovato alcune conversazioni tra lui e Wanda Nara. A rendere ancora più curioso il caso è stato un contenuto pubblicato proprio dalla stessa modella Caterina per promuovere alcuni prodotti cosmetici legati al brand di chi? Di Wanda. E nel video la modella ha scritto: se la serata si fa intensa, almeno che il trucco resti intatto, ci sono baci che ti cercano e altri che è meglio evitare. Beh, una frase, no? che molti utenti hanno interpretato come un riferimento, anche ironico se vogliamo, alla vicenda però che l'ha portata sotto i riflettori. Nel frattempo Wanda Nara continua a concentrarsi sulla sua carriera. La showgirl ha recentemente annunciato la fine delle riprese di Love is Blind Argentina, il programma prodotto da Netflix che la vede protagonista. Nonostante gli impegni professionali, però, la vita privata continua a riportarla sempre al centro dell'attenzione. Di recente Wanda è dovuta rientrare rapidamente anche in Italia dopo una rapina nella sua villa di Galliate in provincia di Novara, dove si trovavano la madre e i 5 figli.
1: Radio Italia 1.

0: Benson Boone con Mystical Magical su Radio Italia 1. Se due indizi fanno una prova, come si dice, la netta volontà di Re Carlo III di ricucire i rapporti con il figlio Harry è dimostrata dall'invio di un secondo invito affinché il principe ribelle, chiamiamolo sempre un po' così, decida di soggiornare a Buckingham Palace nel suo prossimo viaggio a Londra. Il duca del Sussex è atteso in Inghilterra a settembre, quando si terrà l'appuntamento annuale con la sua associazione benefica Well Child, e di nuovo il Ministero dell'Interno potrebbe decidere di non garantirgli anche quella volta la scorta per la quale si batte invano da quando ha smesso di far parte della famiglia reale con ruoli attivi per la monarchia. Nel suo recente viaggio, che lo ha visto spostarsi tra Londra e Birmingham con una tappa a Highgrove, Harry si è visto negare la sicurezza pagata dallo Stato e ha dovuto provvedere di tasca propria. Per ovviare al problema e garantirgli un posto sicuro dove stare, il sovrano gli aveva offerto una stanza a Buckingham Palace, la cameretta, dai, così come l'hai lasciata. No, sto scherzando. Comunque, laddove la sicurezza dovrebbe essere più alta che altrove, no? Indubbiamente. Ma il combinato disposto di due fattori hanno fatto sì che quell'invito fosse ritirato in extremis. Da una parte ci fu la tardiva risposta da parte dello staff dei Sussex, che non aveva permesso alla corona di organizzare per tempo il personale, l'accoglienza a corte. Dall'altra, a giocare a sfavore delle buone intenzioni del re, giocò la concomitanza con la lettura della sentenza anche dell'alta corte di Londra, che si doveva proprio pronunciare sulla causa intentata da Harry e da altri VIP contro l'editore del Daily Mail. Il re non poteva permettersi di avere le telecamere, l'attenzione dei sudditi e dei media davanti ai cancelli del palazzo più iconico della corona nel giorno in cui il figlio incassava la sconfitta, no? In aula. Così a inizio luglio tutto saltò ed Harry si accontentò di una sola visita nelle campagne del Gloucestershire per salutare il padre e Camilla insieme a Meghan e i due bambini Archie e Lilibet, che avevano visto il nonno nel 2022 in occasione del giubileo di platino della regina Elisabetta Seconda. Ma evidentemente le cose hanno funzionato, verrebbe da pensare, no? Insomma, i Sussex hanno rispettato le indicazioni e le richieste della corte, che si era raccomandata di non pubblicare nessuna foto dell'incontro, e quindi doveva essere privato, tenere per sé ogni contenuto, ogni parola, ogni scambio. Meghan qualche giorno fa si è limitata a pubblicare sui suoi social solo alcune foto della vacanza che la famiglia ha trascorso in Europa, dai giorni al mare in Portogallo fino alla visita ad Altorp, dove vive lo zio Charles Spencer e dove è sepolta Lady Di. Ma da oggi in poi quindi le cose potrebbero anche cambiare. Re Carlo III ancora una volta ha teso il suo ramoscello d'ulivo al figlio, offrendogli di poter soggiornare a Buckingham Palace quando tra poco farà ritorno a Londra. Intervistato dal Sun, lo scrittore Robert Jobson ha parlato della chiara sensazione di un graduale processo di miglioramento dei rapporti e di cose che stanno migliorando. 28 giorni di preavviso sono sufficienti, sono il tempo necessario per allertare lo staff, sistemare tutto il necessario per ospitare un principe, e i portoni di Buckingham Palace saranno aperti per il duca, che ancora non ha lasciato intendere se tornerà da solo o se sarà accompagnato dalla sua famiglia al completo. Le prove generali di inizio mese sembrano aver funzionato, nessuno scandalo, nessuna voce fuori posto, forse le premesse per la distensione sono quelle giuste, diciamo, e all'orizzonte si profila solo la pace familiare che tutti aspettano con ansia. Tutti, sì, tranne uno, William.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese qui su Radio Italia 1. È tornato a casa Fedez, eh? Il cielo è sempre lo stesso, scrive, orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. Inizia così il post che Fedez ha pubblicato proprio sui social quest'oggi, 27 luglio. Il cantante, che solo qualche giorno fa era stato ricoverato a seguito di un pauroso sanguinamento di un'ulcera, ha rotto il silenzio dopo giorni di apprensione. Ha spiegato proprio in prima persona come sta adesso, i pensieri che hanno attraversato la sua mente in quei momenti di grande incertezza. A volte non ci pensiamo, scrive Fedez, ma l'unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi, continua Fedez, che di recente era stato ricoverato a Milano per l'ennesima volta. E ancora nel lungo post si legge: quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì, proprio mentre stai iniziando un'altra vita, quella di tuo figlio piccolo Edoardo Lupo, nato dall'amore con Giulia Honegger. E quindi Fedez continua scrivendo: in questi giorni la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo, un'altra volta ancora. Non è cosa guardi, ma quello che vedi. Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto fermati, ora a dirmelo ci sono anche i medici ed è quello che farò, ma senza sconforto, anzi mi sento ancora una volta fortunato a essere sotto questo cielo, scrive Fedez. E infine conclude scrivendo: rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere, grazie al cielo. Poi una storia Instagram in cui scrive: non sarei qui se sei sconosciuti non avessero donato il sangue che è stato utilizzato per le trasfusioni che mi hanno salvato la vita di nuovo. Si parla troppo poco di quante vite salvano in silenzio tutti i donatori di sangue di questo paese. Grazie, scrive giustamente Fedez. Queste le sue parole a corredo di un post in cui di schiena guarda lo skyline della sua Milano. Rapper dunque, dopo giorni di silenzio, ha voluto rassicurare i fan ora a casa con i suoi affetti più cari, e l'auspicio è che possa riprendersi totalmente.
1: La tua

0: DNA, la canzone, l'inno dei mondiali con anche tra gli altri Andrea Bocelli. Mondiali 2026 conclusi una settimana fa con la vittoria della Spagna in finale. 13:58, allora ci fermiamo, ritorna anche la nostra consueta pausa caffè, ci ritroviamo tra qualche canzone per ripartire con tante altre novità anche televisive, tante indiscrezioni da segnalarvi nel corso della seconda ora qui al Gossip è Servito. State con noi.
1: Radio Italia 1.

0: c'è ancora del via.
1: Belli da matti di Stoccolma apre la seconda ora insieme qui su Radio Italia 1. Tra poco le indiscrezioni TV, come vi avevo promesso qualche istante fa. 347 049 3131 per messaggiare con noi attraverso WhatsApp. C'è anche Olly con Questa Domenica.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Bossa Nostra insieme a Gaia è una delle canzoni dell'estate 2026, le 14:22 minuti qui su Radio Italia 1. Insomma, sarebbero 4 i profili rimasti per così la corsa nella raccogliere l'eredità pesante di Federica Sciarelli alla guida della trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto. Ora, secondo quanto riporta l'agenzia ADN Cronos, il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, sarebbe ormai vicino alla decisione finale, anche perché settembre, insomma, è dietro l'angolo, La rosa dei candidati si è ristretta esclusivamente a 4 volti, già interni alla redazione e alla struttura dello storico programma di Rai 3. Si tratta di Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga, questi i nomi ma pure i cognomi. La decisione di virare su una risorsa interna risponde a due esigenze ben precise. Da un lato c'è la volontà aziendale di garantire una certa continuità stilistica ed editoriale di un format comunque complesso, affidandone le redini a professionisti che conoscono già a fondo quelli che sono i meccanismi anche della diretta, la gestione delle segnalazioni in tempo reale, il delicato rapporto umano e professionale con i familiari delle persone scomparse. Dall'altro lato, la scelta raccoglie anche le sollecitazioni arrivate direttamente dalla base, dai fan, i chi l'ha visters, la community fidelizzata di spettatori del programma. Nelle ultime settimane i fan della trasmissione hanno inviato numerosi email alla redazione e popolato i canali social con messaggi e post chiedendo esplicitamente che il testimone venisse passato a un giornalista già familiare al pubblico a casa, quindi già presente all'interno della redazione di Chi l'ha visto. E quindi col delinearsi della rosa a 4 sono definitivamente cadute tutte le ipotesi circolate nelle scorse settimane riguardanti candidature esterne alla squadra della trasmissione. Sono stati scartati sia i profili di altri conduttori già sotto contratto con la Rai, sia i nomi di professionisti provenienti da fuori servizio pubblico. La decisione ufficiale è attesa a breve, visto che la tabella di marcia della rete prevede il rientro in onda di Chi l'ha visto per il prossimo 23 settembre.
1: Radio Italia 1.

0: Galaxy con Kong 7 of Los London su Radio Italia 1. A proposito sempre di indiscrezioni, dopo mesi di trattative riservate, smentite di rito, trapelate proprio da Viale Mazzini, quindi sederai, la svolta sembra essere ormai, diciamolo, imminente. Attenzione, Barbara D'Urso sarebbe a un passo dalla firma per entrare nel cast di Ballando con le Stelle, lo storico dance show del sabato sera di Rai 1, a cui lei stessa ha partecipato come concorrente giusto nella passata edizione. A lanciare l'indiscrezione è stato Dago Spia, che ha tracciato i contorni di un vero e proprio domino di poltrone TV. Il posto nella giuria dello show si sarebbe liberato proprio a seguito del passaggio di Selvaggia Lucarelli verso Mediaset, provocando un ribaltamento degli equilibri che vedrebbe così l'ex volto di punta del Biscione pronta a sedersi dietro al celebre bancone della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Non si tratterà però di un avvicendamento secco, dal momento che il format si prepara a introdurre ulteriori novità all'interno della propria squadra. Al momento nessun commento sulla voce lanciata da Giuseppe Candela da parte della diretta interessata o da parte di Milly Carlucci, padrona di casa. Qualche indizio a riguardo era nell'aria già da settimane, soffiato da enigmatici riferimenti da parte dell'ex concorrente del format, che quest'anno torna nelle case degli italiani con importanti rinnovamenti ancora tutti da ufficializzare. La trattativa per l'ingresso di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle rappresenta l'ultimo capitolo di una fase di profondo cambiamento nella carriera della conduttrice, dopo quasi un trentennio trascorso come regina incontrastata dell'intrattenimento di Cologno Monzese, al timone di format di grande successo come Pomeriggio 5, Domenica Live, Live non è la D'Urso. La rottura con l'azienda si è consumata nel corso del 2023 con la decisione dell'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi di imprimere una nuova linea editoriale alla rete e l'improvvisa estromissione della presentatrice dal suo contenitore pomeridiano. Lo strappo ha innescato poi un lungo braccio di ferro legale e mediatico tra le parti, culminato con la denuncia presentata dalla conduttrice nei confronti del gruppo televisivo e a mesi di indiscrezioni inerenti a presunti veti incrociati sulla sua presenza in TV anche in Rai. Chiuso definitivamente il capitolo con Mediaset, dopo la scadenza del vincolo contrattuale, Barbara D'Urso ha ripreso a comparire sul piccolo schermo come ospite, come concorrente appunto, e ora probabilmente anche come protagonista di una nuova pagina di televisione.
1: Radio Italia 1.

Fever Dream insieme ad Alex Warren al Gossip è servito, rimanendo sempre in territorio indiscrezioni e sempre su Ballando con le Stelle. Manca ancora un po' al ritorno ufficiale in pista, però come sappiamo la macchina organizzativa non si ferma mai e queste sono le settimane calde e cruciali per blindare, come si dice, il cast, e Milly Carlucci avrebbe già messo a segno un vero e proprio colpo da 90 per la prossima edizione, puntando dritto su uno dei nomi più caldi e soprattutto più chiacchierati in merito alla cronaca rosa italiana. Infatti a rivelare il nuovo nome quasi confermato è Key Magazine. Il settimanale di gossip rivela che a scendere in pista potrebbe esserci quest'anno anche Noemi Bocchi. Key

Harry Blasi, Totti e Noemi Bocchi sono ufficialmente fidanzati dal 2022. Lei flower designer, classe 1988, non ha mai rilasciato alcuna intervista, eppure c'è da scommettere avrebbe molto da dire. Quanto al cast di Ballando, ancora non c'è alcuna conferma ufficiale né smentita, non solo sull'indiscrezione che riguarda la presenza di Noemi Bocchi nel cast, ma neanche su quelle che riguardano gli altri nomi che serpeggiano ormai da un po' di settimane. Nella fattispecie si tratta di Aurora Ramazzotti, figlia del più famoso Eros di Michel Hunziker, e di Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi, ex concorrente tra l'altro proprio di Ballando con le Stelle.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Di nuovo in diretta su Radio Italia 1 con me Federico, qui al Gossip è servito. C'è anche questa indiscrezione che riguarda la Nicole Kidman, che è stata fotografata durante una vacanza in Italia a Portofino, quindi siamo in Liguria, finendo così al centro del gossip. Perché? Perché c'era la presenza anche di un nuovo accompagnatore con lei. L'attrice è stata immortalata in alcuni scatti di Page Six e Hello Magazine in atteggiamenti rilassati e complici anche con l'imprenditore americano Michael Reinstein, fondatore del gruppo di investimenti Regent. Ancora presto per parlare forse di relazione ufficiale, ma giusto in tempo per scatenare un po' il chiacchiericcio estivo, no? Sul web, a pochi mesi dal divorzio dell'attrice con il cantante Keith Urban. Il soggiorno ligure di Nicole Kidman e Michael Reinstein è iniziato a metà luglio, ma solo pochi giorni fa sono stati divulgati questi scatti che li ritraggono sorridenti tra due chiacchiere, uno spritz, una vista mozzafiato sul golfo di Portofino. Nessuno dei due ha confermato il presunto flirt per ora. Nicole ha inoltre trascorso del tempo con la sorella Antonia in occasione del suo 56esimo compleanno. L'imprenditore compagno di vacanza della Kidman ha una solida carriera negli affari, moda, media, intrattenimento, ma è tendenzialmente lontano dai riflettori, dal mondo anche di Hollywood. Classe 1971, laureato in legge, ha avuto esperienza anche nel mondo della politica e dello spettacolo. Di recente ha disattivato il suo profilo Instagram, che contava circa 40.000 follower, dopo le voci del flirt con l'attrice. L'avvistamento di Nicole Kidman insieme a Reinstein arriva a pochi mesi dal divorzio di lei da Keith Urban. Al momento la priorità dell'attrice resta la famiglia e la fitta agenda professionale tra impegni cinematografici e TV, compreso il ritorno sul set insieme a Sandra Bullock per il sequel di Amori e Incantesimi.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

Achille Lauro con il suo ultimo singolo era La città degli angeli, qui su Radio Italia 1. Il gossip è servito in chiusura del nostro appuntamento, il primo di questa nuova settimana insieme, lunedì 27 di luglio. Tra pochissimo in arrivo c'è la nostra Super Simo, Simona Sorbara, in diretta dalle 15 fino alle 18 in Socializzando con la Simo, e poi dalle 18 alle 20 Sergio Melito per Gossip Play. Questo è il programma della seconda parte di giornata. Noi ci risentiamo domani, puntuali come sempre, dalle 13. Ciao a tutti!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti negli assalti dei Notav ai cantieri dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, così la Presidente del Consiglio Meloni in un video sui social pubblicato a margine della sua visita questa mattina al cantiere di Chiomonte. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha aggiunto la Premier. Sempre più in alto i prezzi dei carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Governo al lavoro su un decreto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione, che sarà al centro del Consiglio dei Ministri di oggi, solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. La prefettura di Parigi ha annunciato l'arresto dell'uomo sospettato di aver ferito 3 persone a colpi di arma da taglio. L'episodio è avvenuto stamane nella capitale francese. 3 vittime identificate sono state soccorse dai servizi di emergenza e trasportate in ospedale, ha precisato la prefettura senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, lo afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano, dopo la 3ª notte consecutiva senza raid aerei americani sull'Iran. Intanto, aggiunge Teheran, proseguono i colloqui con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz, senza il coinvolgimento degli Stati Uniti. Sono centinaia di migliaia gli sfollati a causa degli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Situazione difficile nei pressi di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove le fiamme distano 15 chilometri dalla città. Secondo il governo francese, gravi criticità si registrano nei dipartimenti della Gironda. In Spagna i roghi imperversano nei dintorni di città come Madrid, Toledo, Avila e Valencia. Andrea Pirlo non sarà il CT della Nazionale, la notizia l'ha ufficializzata stamattina lo stesso allenatore bresciano attraverso un post su Instagram in cui si legge: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana. Parole che hanno integrato il messaggio di ieri rispetto al suo rapporto con la società di scommesse russa che aveva scatenato la bufera anche politica. Oggi potrebbero lasciare anche il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simo Rosso Urbana, buon lunedì 27 luglio, sono le 15.10, sono pronta, prontissima per iniziare questa nuova settimana con Socializzando con la Simo, ultima settimana di luglio, tanti dei nostri Radio Italia 1 ancora lavorano, tanti sono già in vacanza, lo scopriremo anche dopo dai vostri messaggi, vi ricorderò anche poi il numero di WhatsApp sul quale mandarli, anche quest'oggi ci faremo un po' i fatti, il gossip, i rumors, i nostri viponi, dei nostri artistoni, guardando e curiosando sulle loro pagine social, tanta bella musica national e international, la musica di Radio Italia 1 come quella che sta arrivando, perché sta arrivando proprio Eros Ramazzotti, come nei film con Max Pezzali, qui suona su Radio Italia 1 in compagnia della Simo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua

0: Isabelle.
1: Shakira e Belen, e Belen ci piace, Shakira e Shiran e Belen qui su Radio Italia 1. Belen poteva partecipare però ragazzi, no, sto parlando di Belen perché abbiamo visto un video prima, ve ne parlerò più tardi. Allora il 347-049-3131 è lì per voi, per dare voce alle vostre voci, quindi per i nostri Radio Italia 1 che vogliono mandarci i loro messaggi con i saluti, fare le richieste, le dediche, argomentare sui nostri rumors, sui nostri pettegolezzi, anche fornirci voi i pettegolezzi, quindi il link di news curiose se ne trovate ovviamente sui social, ve lo ricordo 347-049-3131. Adesso tra poco andiamo a parlare ancora del film record di questi giorni, non si può non parlarne in regia, ancora parliamo di Odissea.
2: Radio Italia 1.

Sara Toscano con la sua Atlantide, 19:15:30, 15:29, 15:30, Reggio, mi date il mio orario giusto, perché? Perché volevo salutare i nostri Radio Italia Uni, sono Paolo e Salvatore, dice sì, ma alle 15:30 andiamo in ferie, quindi ero alle 15:29, ragazzi siete in ferie, l'hanno scritto al 347-049-3131, è una sensazione bellissima, vero? Quando ti manca quell'ultimo minuto di lavoro e poi dici, ah che bello, loro saranno in ferie per un mesetto, quindi godete, ve la fateci sapere dove andrete, se mare o montagna, quale meta avete scelto. E noi intanto abbiamo scelto la meta del cinema, perché anche questo weekend il box office di Odissea e da record ha raggiunto i 26,7 milioni di euro, quindi Nolan si conferma in vetta, il miglior mese di luglio da sempre per quello che riguarda il cinema, come siamo felici. Questo colossale omerico di Christopher Nolan si conferma in vetta alla classifica, siete in tanti tra l'altro ad averlo visto, perché ci state scrivendo delle belle recensioni, comunque dei bei feedback, sta piacendo veramente a tutti. Se non l'avete ancora visto, come la Sorbara, andiamo a vederlo, mi raccomando, anche perché il cinema si sta bene, c'è l'aria condizionata, bello fresco, quindi andiamo a vedere questo film candidato veramente, speriamo, a tantissimi Oscar.

Francesca Michelin e i Planet Funk con la loro È Naturale. Allora, tra poco parleremo di Noemi, però prima voglio salutare i nostri radiotelegrafici unici che invece ancora stanno lavorando, perché ho detto che molti oggi concludevano, in molti, qualcuno concluderà oggi, che andrà magari solo lunedì a fare tipo le pulizie finali in un negozio, mi viene in mente, no? Molti lavoreranno ancora tutta la settimana, insomma alcuni sono già addirittura in vacanza, però voglio salutare coloro che lavorano effettivamente, perché senti in tanti a scrivermi, eh sì, ma ancora questa settimana e poi finalmente un mese di vacanze, qualcuno addirittura non andrà, quindi solidarietà a chi sta lavorando, quindi grazie per scriverci al 347-049-3131. Noemi è ancora ricoverata in ospedale e veramente sta cantando, e lì con il suo PC davanti, PC portatile, con un bel microfono, sta ripassando sicuramente i pezzi per continuare il suo tour, e si vede la gamba, il bel lividone che si è fatta cadendo dal palco, durante il live, non ha visto che il palco era finito ed è sprofondata per terra. E in questa foto che lei posta su Instagram vediamo anche un libro che è Il Custode, è l'opera del noto Niccolò Ammanniti, una favola nera che racconta di questa misteriosa casa in un semideserto paesino della Sicilia, e sicuramente trarrà ispirazione anche per il suo prossimo brano. A stare accanto c'è il suo marito Gabriele Greco che l'accompagna, ovviamente noi ti aspettiamo presto, beh effettivamente è stata fortunata perché poteva riportare anche lesioni molto molto molto più gravi, ha eseguito TAC, ha fatto tutto, quindi è insomma ha bisogno di un po' di giorni ancora di ricovero e poi tornerà più in forma di prima. Forza Noemi!

0: San Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Bruno Mars, Risky Doll, parliamo di Fedez è tornato a casa, sta molto meglio, ma è costretto ad annullare anche il grande concerto di fine settembre al Forum di Assago. Cure e recupero per la sua salute. Ecco, questo è l'annuncio di Live Nation, quindi dovrà dare forfè per questo evento importante che aveva in programma al Palazzetto Lombardo, però ha colto assolutamente il severo alt dei medici dopo gli ultimi, dopo i recenti problemi di salute. Quindi la marcia d'arresto imposta dal fisico dopo il recente spaventoso ricovero ha conseguenze immediate anche sui grandi impegni dal vivo, e quindi Fedez deve dare assolutamente uno stop. Beh, curati, mettiti e rimettiti assolutamente in forma, perché tempo per fare concerti ce n'è sempre, tempo invece per la nostra salute non ce n'è mai, e quindi quando il corpo si ferma ce lo fa capire in tutti i modi, e quindi dobbiamo assolutamente ascoltarlo. Allora, le parole di Fedez sono queste: mi sento ancora una volta fortunato ad essere sotto questo cielo. Noi sposiamo assolutamente le tue parole, ti auguriamo una pronta guarigione. Ma stanno tutti male i nostri cantanti, ragazzi, ma veramente. La tua

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Nuovo CT arriverà entro domani. Sto lavorando, così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, dopo il caso Russia che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo, il numero uno federale, ha poi replicato alle parole del ministro dello sport Abodi, che aveva parlato di brutta figura. Bisogna vedere chi l'ha fatta. Consiglio dei ministri convocato alle 17.30 per varare il decreto contro il caro carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio del governo un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato, già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono tagli strutturali. Visita della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi al cantiere di Chiomonte, devastato dalle violenze NOTAV di sabato scorso. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti. Questa è violenza organizzata, lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Identificate circa 800 persone, per lo più provenienti da Francia, Germania e Belgio, 4 le persone fermate. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. A 31 anni e secondo indiscrezioni con problemi di natura mentale, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord della capitale francese durante il fermo avrebbe detto agli agenti: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni gravi, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno preoccupanti. Putin adesso teme il malcontento dei russi. Gli attacchi a lungo raggio ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky prima di raggiungere Londra, dove è in programma un bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Fabrizio Moro con la sua Niente da perdere ad aprire la seconda ora di diretta in compagnia della Sim questo lunedì 27 luglio, l'ultima settimana di luglio insieme, poi saremo insieme qualche giorno d'agosto, poi un pochettino di vacanza anche per la Sim sicuramente, ma vi diremo tutto nei prossimi giorni, vi aggiorneremo poi sul palinsesto. Intanto le 16.08, socializzando con la Simo, ovviamente parliamo dei bipponi, artistoni, facciamo un po' di rumor, di pettegolezze, andiamo a guardare sulle loro pagine social official che cosa combinano da un giorno all'altro, e tra poco appunto parlerò anche di Belen. Però vi ricordo il 347 049 3131 per fare le vostre scelte musicali, per fornirci voi anche news curiose, quindi il link di news curiose, fare le vostre dediche, raccontateci se siete già in vacanza o state ancora lavorando.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Questo è il singolo che è stabile nella top 10 delle canzoni di maggior successo. Tantissime le ragazze amano ormai la Teenagers, che va per più di moda, l'amiamo tutti veramente. Comunque ci piace tantissimo anche l'album, molto molto particolare, se l'avete sentito, se vi piace il genere ascoltatelo, comunque che vi piace o non vi piace è l'album assolutamente più venduto in Italia.
1: Radio Italia 1.

0: Nejo Above and Gun, suonata qui alle 16.25 su Radio Italia 1. Salutiamo tutti coloro che stanno facendo la merendina, ecco, i nostri Radio Italia 11 che vanno in giro a mangiarsi i gelatini, le granite, che buone le granite. Allora, gelato o granita, tipo panettone o pandorano, quindi d'estate siete più per il gelato o più per la granita? Fatemelo sapere che sono curiosa. 347 049 3131. Allora, Belen beccata sui social, l'ha fatta apposta, comunque ha pubblicato un video dove canta con la chitarra, canta meglio di tanti cantanti, dobbiamo dirlo, senza autotune, fantastica, lo dobbiamo dire, canta e suona che passa il dolore del ciclo, è una grande risata, quindi lei ovviamente sui social si racconta sempre tantissimo. Questa è la didascalia che ha scelto per raccontare questo momento in cui condivide un video con una canzone di Luis Miguel, e sono in tanti ad apprezzarlo, devo dire che ha una bella vocina, ci piace tanto, beh, lei è sempre molto molto talentuosa. Ma ci stiamo facendo una domanda: ma Stefano De Martino la chiamerà secondo voi a Sanremo? Secondo noi sì, dai, non può non chiamare Belen, anche soltanto così in prima fila seduta lì a godersi una serata del festival di Sanremo. Beh, lo scopriremo solamente rimanendo incollati su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Katy Perry, Watch It Burn, ultimo singolo per lei. Tra poco parleremo anche di Katy Perry, ma prima arriva la nostra viabilità di muoversi in Piemonte, quindi se siete nel traffico, cari Radio Italia 11 vi darà sicuramente una mano. Ci ritroviamo qui in diretta fra pochissimo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A7 Milano-Genova segnaliamo rallentamenti tra l'allacciamento con la A26 diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Tortona in direzione Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per un veicolo incendiato tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: mesi con memorie. Venerdì è stato nostro ospite, ci ha raccontato questo nuovo progetto, questo concept album. Questo è il singolo, potete trovarlo su tutte le piattaforme, ascoltarlo ovviamente anche in radio qui su Radio Italia 1, anche richiederlo al 347 049 3131. Vi ha fatto un bellissimo discorso sulla musica, sulla spiritualità, sull'elettronica, quindi ci piace quando c'è, quando si parla con dei professionisti di musica, è sempre bello, vero regia? Lo so. Allora, a proposito di professionisti, Bungaro sta per ritirare un bellissimo premio, il premio alla carriera David Bowie, riconoscimento da parte di Urbano V Heritage Celebrity Awards negli USA, verrà conferito al cantautore il 29 di luglio a Marina di Pietrasanta, e quindi riceverà questo bellissimo e prestigioso riconoscimento per la coerenza di un percorso che ha unito interpretazione, scrittura e composizione per aver mantenuto viva l'anima pop e autentica con classe. Che bello, siamo molto molto contenti. Allora brindiamo, facciamo un brindisi a Bungaro che si merita veramente questo premio. Non solo, è stato premiato tantissimo nella sua vita, questo ci piace perché è un premio alla carriera David Bowie, quindi già questo nome ci piace tanto.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: dove c'è ancora del via.
1: Stoccolma con la sua Belle da Matti. Allora ci ascoltiamo insieme un promo, lo facciamo anche per ringraziarvi del vostro ascolto giornaliero, sempre fedeli su Radio Italia 1. Gli ascolti della radio crescono sempre grazie a voi e quindi ci inorgoglisce molto ascoltare questo promo.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:01.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Amichevoli ma anche mercato sempre al centro dell'attenzione. L'Inter in questi giorni sta lavorando per piazzare i primi colpi. Per la difesa il nome più gettonato è quello di Romero del Tottenham. Il pensiero di Piero Ausilio, intervistato a margine del Magna Grecia Film Festival a Soverato.
8: No, c'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club. E sono cose lunghe, però sicuramente c'è interesse, vediamo.
9: Ma guarda, vediamo, sono valutazioni che faremo più avanti. Il mercato, ripeto, è all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa molto meglio magari di altri. In avanti, per esempio, abbiamo 4 attaccanti fortissimi, quindi non penso ci saranno dei cambiamenti. Sì, Lautaro lo sento spessissimo, ovviamente deluso per come è andata la finale, ma è altrettanto motivato a rientrare e far da subito bene nel suo club. È il capitano dell'Inter, lo sento molto molto motivato. Adesso è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia, dopo presto si unirà alla squadra e farà quello che ha sempre fatto, quindi le grandi cose a cui ci ha abituato. Obiettivo di squadra? Io penso che l'Inter non si sia mai nascosta, noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi il massimo, se è come quest'anno, ti porta a vincere 2 titoli, è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l'Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione Champions o di un piazzamento. Noi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualcosa, poi a volte si riesce, a volte meno, ma faremo sempre il massimo e tutto quello che si può.
7: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Radio Italia 1.

0: di diretta in compagnia della Simo. Oggi in tanti avete sonno, mi state scrivendo al 347 049 3131, che oggi è un lunedì molto difficile, ma io lo so perché sta passando, è passato un anno, quindi abbiamo bisogno di vacanze, siamo tutti un po' rimba, va bene, posso dirlo. Oggi la parola giusta è veramente rimba. Poi ieri sera ha fatto freschetto, però vero, anche da voi si è dormito un pochettino meglio, ma ritornerà il gran caldo. Stavamo guardando proprio il meteo in questo momento, quindi niente, non c'è pace quest'anno assolutamente. Tra poco voglio parlarvi di Katy Perry contro Trump, che ha usato una sua canzone per un video di raid militari, ma ne parliamo tra pochissimo qui su Radio Italia 1 fino alle 18 con la Simo, poi arriverà dalle 18 alle 20 il nostro, il vostro Sergio Melito.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Harry Styles con la sua Dance No More, suonata qui su Radio Italia 1. Allora, Katy Perry contro Trump, che ha usato la sua canzone per un video di raid militari. La mia musica serve a unire le persone, non a celebrare la guerra. Quindi la popstar ha accusato la Casa Bianca di aver stravolto completamente il significato del suo brano, vedere un messaggio di autostima e incoraggiamento trasformato nella colonna sonora della distruzione, della violenza e la completa violazione di tutto ciò che questa canzone significa. Quindi è molto in questo momento attapirata la nostra Katy Perry contro ovviamente Trump. Vedremo come andrà a finire, perché la pop star non ci sta molto a tutto questo, quindi vedremo nei prossimi giorni cosa riusciremo a carpire anche un pochettino dai social di Katy Perry.
1: Radio Italia 1.

0: Gun, David Guetta, Teddy Swims e Tom's and I, suonata qui su Rally Italia 1. Fatemi salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando con l'app. Molti sono in vacanza, molti dei nostri Rally Italia 1 ci hanno scelto di passare le vacanze fuori dal Piemonte. Fuori dal Piemonte Rally Italia 1 è raggiungibile con lo streaming, quindi o dal sito www.rallyitalia1.org oppure dall'app. Scaricatela perché è semplice, facile e gratuita, semplicissima da installare, così potete ascoltarci su tutti i vostri dispositivi mobili. Se siete nel traffico invece, nel traffico piemontese, arriva la nostra viabilità a darvi una mano. Ascoltiamo Muoversi in Piemonte e poi ritorniamo qui in diretta con la Simo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A7 Milano-Genova segnaliamo rallentamenti tra l'allacciamento con la A26 di diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Tortona in entrambi i sensi di marcia. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per un veicolo incendiato tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugliore verso Piacenza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Marco Mengoni e Angelina Mango con la loro Canto d'amore, che meravigliosa chiusura questo pezzo, è veramente soltanto con la voce di Angelina, bellissima, meravigliosa. Allora, quanto ha guadagnato Bad Bunny per i concerti milanesi, ma quanto gli è rimasto in tasca davvero? Da 18 milioni di euro di incasso lordo all'utile effettivo, ecco, quindi il fisco analizza già i conti dei due concerti di Bad Bunny con le varie tasse italiane, costo di produzione e quant'altro, e tra l'altro la seconda serata era anche serata con la grandine, quindi conti in tasca hanno fatto già il nostro Bad Bunny. Dunque andiamo a leggere, però, da questa cifra lorda, quindi erano 18 milioni, dobbiamo sottrarre tantissimi costi legati direttamente all'evento, stimati in 9,6 milioni di euro complessivi di imposta sul valore aggiunto al 10% dei diritti della società italiana autori editori, quindi la SIAE, prevendite e spese di produzione. Poi sulla base di questi dati i ricavi si attestano a 8,4 milioni di euro, cifra sulla quale viene calcolata la quota spettante dell'artista pari all'85%, che corrisponde a guadagno loro di 7 milioni di euro. Cosa? Poi vabbè, c'è la tassazione a Porto Rico, poi c'è l'impatto della grandine, la copertura assicurativa. Sicuramente non gli è andata male fare un concerto, questi due concertoni in Italia, Bad Bunny, anche se il secondo comunque con la causa pioggia e grandine ha dovuto, insomma, non si è cantato quattro pezzi, quanto ha cantato regia, comunque soldi indietro, rimborsi e quant'altro, un pochettino meno ha ricavato, ma sul primo devo dire tante cose veramente. Allora, 347 049 3131, ciao Simo, mi fai ascoltare Sofia and the Giant con Loser? Sono Antonella da Chivasso. Certo Antonella, arriva tutto per te.

San Siro, due concertoni dove ci sono stati anche alcuni malfunzionamenti tecnici, e infatti il canso bel cantautore canadese con 113 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, fra gli artisti più apprezzati ovviamente del panorama, ha dovuto interrompere lo show per 3 volte e un totale di una 15ina di minuti aveva avuto problemi al microfono, poi ci sono stati problemi con le luci, però non si è fatto, non si è perso assolutamente con la mestieranza che ha, incominciato a interagire un po' con il pubblico, però ci sono stati molti molti problemi con l'impianto, mi avete scritto qui al 347-049-3131, però comunque 160.000 spettatori, un totale direi ottimo per questo concerto tutto italiano. Quest'anno veramente grandi star in Italia, peccato che non abbiano toccato Torino, sempre o Milano o Roma, ci piacerebbe vedere queste star internazionali anche qui a Torino. Proviamo a chiederglielo, sindaco, assessori, fate qualcosa. Ovviamente abbiamo già avuto tanto e avremo ancora tanto, però quest'anno abbiamo visto che poi la musica straniera si è spinta un po' più verso Milano e verso Roma, arriveranno anche da noi. Intanto arrivano Alfa e Jovanotti con la loro Buon Vento.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Dance More, Harry Styles. Allora, mi piace di condividere con voi questa notizia per il compleanno di Peppino Di Capri, la villa illuminata festa. Quindi oggi è il compleanno di Peppino, venuto a mancare pochi giorni fa, avrebbe compiuto 87 anni e da tradizione avrebbe festeggiato il suo compleanno nella villa di famiglia. Allora, che cosa faranno quest'estate? Ci sarà quest'estate, questa sera, per questa estate focosa, ci sarà la villa illuminata festa dalle 20 alle 24. La villa resterà simbolicamente chiusa, vuota, ma illuminata festa, con un impianto audio rivolto verso l'isola che diffonderà le canzoni che hanno emozionato intere generazioni affinché la sua voce possa ancora una volta abbracciare Capri. Un gesto semplice ma molto significativo per celebrare il compleanno del grande Peppino Di Capri. Allora, ovunque tu sia, caro Peppino, intanto ci piace questa scelta meravigliosa, immaginare questa villa vuota soltanto con le luci e con l'audio, con le tue canzoni meravigliose che vanno verso il mare, ci piace tantissimo, ci fa venire la pelle d'oca. Ma ovunque tu sia, tanti auguri di buon compleanno e grazie per tutta la musica italiana che ci hai regalato.
1: Radio Italia 1. Con gli occhi

0: Achille Lauro con la sua Comuni Immortali. Ho un comune immortale davanti a me, ragazzi, il nostro Sergio Melito.
1: Beh, un comune sì, immortale. Vabbè, sono ancora Highlander,
0: però, perché no? Però, che ne sai? Però, che ne sai cosa ti regala la vita?
1: Però, cara Simona. Finalmente è arrivata l'estate, quella bella, quella torrida, quella calda, quella che ti fa sudare anche solo a parlare.
0: Io non so te, ma non ce la faccio più.
1: Non ce la faccio più neanch'io.
0: Ah, no, mi fa piacere perché siamo in due, ma siamo in tanti, sai?
1: Ogni anno diciamo sempre: non parliamo del caldo, non lamentiamoci perché è estate. Ho capito.
0: Ma come fai?
1: Cioè, puoi anche far finta di nulla, però come metti il naso fuori?
0: Allora, ieri sera abbiamo detto: che bello, c'è un po' 20 di
1: gradi.
0: Dai,
1: vuoi vedere,
0: dormiamo,
1: che adesso si è sistemato un po' il clima, va?
0: E stamattina no, c'erano già 30 gradi alle 5.
1: E nei prossimi giorni previsti 38, 39, 40 gradi in pianura, che bello!
0: Ma noi saremo qui con le nostre canzoni,
1: stoicamente,
0: con i messaggi, con la musica, con le nostre tutto. News, con la nostra verve.
1: Ma con tutto, non ci facciamo mancare nulla noi, assolutamente.
0: Dai,
1: quindi
0: immortali.
1: Vabbè,
0: sei andato a vedere Odissea?
1: Non ancora, no, tu?
0: No,
1: sì.
0: Nemmeno io, ti volevo chiedere qualcosa in più, ma il feedback è molto positivo, l'incasso molto anche.
1: Sì, direi che possono essere contenti i produttori.
0: Sì.
1: E niente, andremo
0: a vederlo, dai.
1: Almeno c'è l'aria condizionata.
0: Esatto, ci mettiamo lì, però non dobbiamo addormentarci, perché
1: no,
0: col freschetto, che è uno che è da tanto
1: tempo.
0: Ma
1: anche perché è lunghetto come film, forse?
0: Abbastanza, credo.
1: Forse deve essere lunghe. Beh, l'Odissea del resto si dice, ma è un'Odissea.
0: È un'Odissea, è lungo come l'Odissea.
1: Brava Simoncina, cara. Io direi di andare, perché il caldo ti aspetta.
0: Il caldo mi aspetta.
1: Vai, la tua macchina bella calda.
0: Ma che carino che
1: bollente.
0: Sei a ricordarmi questi bei. Ma che aneddoti.
1: A domani,
0: bellissimi.
1: Simo.
0: Ciao Sergio, buona
1: ciao.
0: Diretta. A domani.
1: Grazie mille, ciao.
0: Ciao, grazie a te. Grazie a tutti i nostri Ravitelle 11. Ci riascoltiamo domani, sempre dalle 15 alle 18. Mi raccomando, riposatevi, rilassatevi, sperando che faccia un pochettino più fresco. Vado via sempre con la mia frase storica. Have a nice day, baby. Ciao, ciao dalla Simo. A domani.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buonasera da Marco Mancini. Il Consiglio dei Ministri di oggi si riunisce per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Smentito un aumento del costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Resta in carcere il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli, nel Salernitano. Il 26enne ha confermato in parte le dichiarazioni gerrese durante il fermo e ha aggiunto ulteriori dettagli sull'accaduto. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. È stato ritrovato senza vita un cittadino italiano di 67 anni che dal 2024 viveva a Ergla, in Tunisia. Secondo i media locali, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Il decesso risalirebbe a circa una settimana fa. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze della morte. I ribelli Houthi, le milizie filo iraniane yemenite, hanno attaccato con droni infrastrutture petrolifere saudite. Intanto si sono fermati per la terza notte consecutiva i raid americani contro l'Iran. Gli Stati Uniti tornano al tavolo negoziale ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Si affaccia un nome nuovo per la panchina della nazionale, quello di Thiago Motta, utile a scongiurare anche l'addio di Maldini e Leonardo in seguito al caso Russia e alla mancata investitura di Andrea Pirlo. L'ex allenatore di Bologna e Juventus rappresenta l'uomo ideale per un'intesa tra le parti e per dare inizio alle riforme volute da Malagò. Dal canto suo, il presidente della FIGC ha promesso: sto lavorando, entro breve saprete. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.
8: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Radio Italia 1 è in onda con
2: Sergio Melito. Ladies and gentlemen, buon pomeriggio, buona settimana, buona ultima settimana del mese di luglio che va a cominciare lunedì 27 luglio, 9 minuti dopo le 18. Eccoci qui, puntuali come sempre, da qui alle 20 a farci e a farvi compagnia e a farci gli affari vostri, stavo per dire no, se lo desiderate e volete voi di vostra sponte raccontarci qualcosa della vostra estate, come sta procedendo, dove siete, con chi siete, eccetera eccetera, liberissimi, anzi strainvitati a farlo al 347 049 3131. Radio Italia 1, insomma, chiudiamo questa giornata insieme come sempre e proseguiamo con la musica, le vibrazioni. Ciao!
3: Radio Italia 1.

0: Le vibrazioni, ambiguità, sottotitolo così strafatta di coriandoli, titolo particolare, insolito. Allora, tanta cronaca in questo inizio di settimana, tanta cronaca sulle cui notizie noi sorvoliamo, cerchiamo di rendere queste due ore che chiudono la giornata le più leggere possibili, o magari laddove ci fossero notizie di servizio sono pronto a darvele. Per oggi è davvero difficile perché praticamente si parla di chiusure, si parla di morti, di ferimenti, si parla di tragedie, si parla di processi. Vabbè, l'unica notizia che mi è balzata agli occhi più positiva tra le tante, pensate un po' voi, è quella legata ai castelli aperti, tante dimore aperte in provincia di Torino domenica prossima 2 agosto. Vabbè, adesso mi impegnerò cercando di trovare qualcosa di più gradevole, più piacevole. Intanto ricordo ancora 347 049 3131, Radio Italia 1, Sergio Marito con voi fino alle 20. Andiamo avanti con Elettra Lamborghini.
1: Radio Italia 1.

0: Bam bam, bambina.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Sì, fra Quintale con Aranciata su Radio Italia 1. Sì, meteo al volo non vi voglio tediare con il discorso meteo del quale vi stiamo parlando un po' tutti. Il caldo non molla, l'abbiamo capito, nuova ondata da questa settimana fino a giovedì. Sarà un crescere di temperature, quindi facciamola corta. Se oggi state patendo caldo, domani ne patirete ancora di più, dopodomani ancora di più, giovedì 30 ancora di più, afa estrema con possibili pericoli per la salute per colpi di calore, anche per l'assenza di ventilazione significativa. Da giovedì, non solo giovedì, da giovedì l'ondata di caldo potrebbe durare piuttosto a lungo e non terminare, udite, udite, prima del 10 agosto. Cioè, ragazzi, ma stiamo un po' esagerando adesso, eh? Parliamo di 10 agosto e siamo al 27 luglio? Non ci voglio neanche pensare, magari sbagliano, eh?
1: Radio Italia 1.

0: Allora, saluto Barbara Daleini che mi ha appena scritto al 347-049-3131. Non ce la fa più, dice: non sopporto più questo caldo, d'accordo che siamo in estate, ma è troppo. E adesso tu mi parli, Sergio, di temperature che andranno ad aumentare nel corso della settimana. Eh sì, cara Barbara, facciamocene una ragione. Poi magari tra un mesetto, ma anche prima, tra tre settimane, rimpiangeremo questo caldo perché arriveranno i primi temporaloni e le prime avvisaglie di un precoce autunno, speriamo di no. Però tant'è. Grazie Barbara per aver palesato la tua rabbia, che poi uno diventa anche noioso e irritabile, soprattutto quando fa caldo così. Non so se capita anche a voi, qualsiasi frase viene travisata, qualsiasi anche abbraccio o situazione, qualcuno che ti sfiora dice: ma fa già caldo, per favore vai più in là, lasciami respirare. Insomma, vabbè, dobbiamo conviverci con questo caldo. Ricorderemo l'estate 2026 come un'estate decisamente torrida, assolutamente sì. Sono le 18:30, andiamo con gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità, poi torneremo su Radio Italia 1 con Bob Sinclair e Chiezza e la loro I Can Wait.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 222 di Castellamonte si viaggia a senso unico alternato per lavori a Baldissero Canavese nella fascia oraria 7:30-19. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: You, Benjamin Ingrosso, quando sono le 18:37 minuti. Tripla vincita in Piemonte al Super Enalotto, per un totale che sfiora i 90.000 euro. Parla pa. A Torino in provincia, nel corso di venerdì scorso, nel concorso di venerdì tre giorni fa, sono stati centrati 3-5 da 29.559,50 euro ciascheduno. Il primo è stato azzeccato nel piano centro di Torino, in una tabaccheria di via Roma. Il secondo a Grugliasco, in via Olevano. E l'ultimo ad Alpignano, in una tabaccheria di via Livorno. L'ultimo, 6 da 35,4 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2025, ricordiamolo, a Desenzano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione in programma domani, martedì 28 luglio, sale a 200,5 milioni di euro. In bocca al lupo!
1: Radio Italia 1.

0: Stupidi ragazzi, la nuova canzone di Raff, 18 e 44 minuti, Radio Italia 1, lunedì 27 luglio con Sergio Velito fino alle ore 20, 347 049 3131 per eventuali vostri messaggi, per palesarvi, per farmi sapere che ci siete, silenti, silenti, ma ci siete. Per raccontarmi un po' come procedono queste vostre giornate estive, magari ci state ascoltando proprio da luoghi di villeggiatura, in mancanza di cartoline che una volta c'era la buona abitudine di inviare agli speaker radiofonici, adesso mandatemi una cartolina virtuale per dire guarda sono qui in questa meravigliosa località, fate una foto voi ed io la commenterò, ditemi dove siete, è bello no? Sapere dove siete voi cari Radio Italia Unici, ok? Molto bene, io direi di fare una breve, brevissima pausa, ma veramente breve, e poi torniamo con la musica, sarà quella di Rudimental e Jazz Glean e la loro Back to Me.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Stiamo quasi per chiudere la prima ora insieme sull'Editore 1. Vi porto ancora una volta al fresco a Bardonecchia, che è pronta ad accogliere il Vintage Food Truck Festival. Saranno 3 giorni tra street food, musica retro e mercatini, quindi organizzatevi per il prossimo fine settimana dal 31 luglio al 2 agosto in Piazza De Gasperi a Bardonecchia. Sbarcheranno i tipici furgoncini d'epoca con piatti gourmet, birre artigianali, serate rock and roll e tutto questo ad ingresso gratuito. Quindi Bardonecchia si prepara a fare un tuffo nel passato da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto nella centralissima piazza Alcide De Gasperi con la nuova edizione del Vintage Food Truck Festival, una 3 giorni ad ingresso gratuito patrocinata dal comune di Bardonecchia e organizzata da Orion Eventi insieme a Vite Eventi. Molto bene, detto questo direi di andare ad ascoltare una canzone che ci porterà diretti alle news delle ore 19, e arriviamo a tutto ciò andando a riascoltare Selena Gomez con la sua In the Dark.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non è sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura dell'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta a poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il ministero degli esteri iraniano. Lugubre ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana. Non si esclude alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Sfumata l'investitura di Andrea Pirlo per il caso Russia, sembra delinearsi un doppio scenario per il futuro della nazionale. Il primo contemplerebbe Thiago Motta in qualità di CT azzurro con la conferma di Maldini e Leonardo, mentre nella seconda ipotesi ci sarebbe l'ennesima rivoluzione con l'addio dei due dirigenti, l'approdo di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: Collegato con il grande tema del brain health, c'è effettivamente anche questo tipo di sfida da parte del sistema sanitario. La necessità che abbiamo visto in neurologia di fare una specie di shift, passare dal trattamento delle patologie, la diagnosi delle patologie, a quella di cercare di prevenire le patologie del cervello.
4: In che modo, professore?
3: Oggi sappiamo che tutta una serie di abitudini di vita, piuttosto che copatologie, piuttosto che altri elementi, possono essere decisamente importanti per salvaguardare la salute del cervello in tutti gli individui e a tutte le età.
4: Come possiamo allora raggiungere questo risultato?
3: Il fattore più importante che mi sento di dire è cercare di educare da una parte sicuramente i giovani, perché devono cominciare a capire che devono salvaguardare anche il loro cervello, ma questo non è un qualcosa che deve riguardare soltanto i giovani, va bene a tutta l'età. Anche nelle persone anziane un discorso di questo genere è assolutamente importante. Gli stili di vita sono tanto importanti quanto cercare di fare una diagnosi precoce di una patologia per salvaguardare il nostro cervello.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Robin Schulz, Sigala, Zoe Wiss, AM to PM. Sono le 19:06 minuti, siamo entrati nella seconda ora insieme, cari amiche e cari amici, ancora buon lunedì da Sergio Melito su Radio Italia 1. Dunque, notizie che si aggiornano, vediamo un po'. Fedez ha annullato i concerti estivi in relazione ai suoi problemi di salute e è stato dimesso dall'ospedale. Tra l'altro ha pubblicato un post: in ospedale pensi che il tempo stia per finire, scrive. E poi si torna a parlare di nazionale, ancora senza CT, senza Pirlo, rischia anche Maldini. Malagò, brutta figura su CT, dipende da chi l'ha fatta. E poi lavoro e attacchi informatici. L'Agenzia per la Cybersicurezza, servono tecnici e umanisti, preparatevi. Ancora, pensate, l'Odissea, ne parlavamo prima al cambio con Simona. Odissea, oltre 600 milioni di dollari al box office mondiale, un mega successo. D'accordo, torniamo alla musica, dai, lo facciamo prima con Camera e Be Mine e poi su Radio Italia 1 avremo Jubel con Ocean House.
1: Radio Italia 1.

0: caro carburanti, vogliamo non parlare del caro carburanti proprio in questi giorni di esodi. Il prossimo weekend sarà un altro weekend da bollino rosso, così come è stato quello di ieri. Ebbene, si punta al gasolio sotto i 2 euro però, ma oggi pomeriggio si è riunito il Consiglio dei Ministri, l'obiettivo del governo appunto è il gasolio sotto i 2 euro, staremo a vedere. Prima un intervento solo sul gasolio, poi il taglio delle accise differenziato, fra le ipotesi anche un contributo per i titolari della social card con ISEE sotto i 15.000 euro, insomma... Si sta cercando di tamponare, il governo studia gli interventi per ridurre il caro carburanti, tamponata l'emergenza di questi giorni tra fine luglio e inizio agosto, ci sarebbe tutto il tempo e soprattutto le risorse per approvare la proroga di altre 2 o 3 settimane del taglio delle accise, arrivare così a coprire tutto agosto. Staremo a vedere poi i risultati di questo Consiglio dei Ministri che si è riunito quest'oggi, ne sapremo di più stasera e nei prossimi giorni. La serata di Radio Italia 1, cari amiche e cari amici, continua e lo fa con Fulminacci e la sua Maledetto Me.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Introvabile, Brash ci ha portati alle 19.29, abbiamo il tempo ad ascoltare ancora una canzone, poi arriveranno gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità. E su Radio Italia 1, cari amiche e cari amici, adesso abbiamo Demi Lovato con Fast.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 26 della Valle d'Aosta segnaliamo rallentamenti in prossimità di Strambino in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo quindi che il traforo del Frejus verrà chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1. Yeah!

0: Allora, ma non l'avrei mai detto, si beve sempre meno birra, in calo la produzione mondiale, anche in Italia si registra una diminuzione con ripercussioni sui 112.000 lavoratori impiegati nel settore. E insomma, il mondo della birra è esploso negli ultimi anni, arrivando a offrire agli amanti della bevanda luppolata diverse nuove ricette, ma appunto, come dicevo, l'idillio sembra ormai lontano, sempre più persone decidono di non gustarsi una bionda ghiacciata, questo perché la produzione di birra è diminuita a livello mondiale e diminuisce anche la birra analcolica, Assolutamente sì. La Germania, che è il più grande mercato dell'Europa occidentale, ha registrato un dato negativo lo scorso anno. Addirittura nel 2025 l'industria birreria tedesca è diminuita di circa il 5,6% e la scarsa performance della Germania ha influenzato anche il dato dell'Unione Europea, dove la produzione totale è diminuita del 3,1%, pari circa 333,6 milioni di ettolitri, e non è poco.
1: Radio Italia 1. La città

0: per sempre.
1: Ma sì, ci siamo regalati ancora una volta la canzone vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo per sempre, sì, Salde Da Vinci. Sono le 19.45, siamo in procinto di effettuare un'ultima brevissima pausa, poi l'ultimo quarto d'ora insieme, quello che ci porterà al capolinea delle ore 20. Dunque saluto anche Samuele che ha scritto al 347 049 3131, vuole ascoltare una canzone di Giorgia, mi fa anche questa richiesta perché ne avete facoltà, cari Radio Italia Unici, e tra poco, caro Samuele, ti accontenterò e non ti dico quale canzone arriverà di Giorgia, ma arriverà, si arriverà. Intanto buona serata e un abbraccio. Se anche voi volete scrivervi, scrivervi da soli non è il caso, scrivermi, mandarmi un cenno di vita, 347 049 3131. A tra poco, amici, state lì.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

Ogni promessa è debito, caro Samuele. Spero tu sia rimasto soddisfatto dell'ascolto di E l'amore che conta, Giorgia. Sono le 19.49, leggevo che adesso si parla di neofobia, ovvero per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. Il rifiuto di alcuni alimenti è molto più diffuso di quanto si pensi, allontana i più piccoli da frutta, verdura e legumi, e i nutrizionisti consigliano ai genitori niente forzature, mi raccomando, il gusto si educa con pazienza e curiosità. E il primo rifiuto arriva quasi sempre allo stesso modo: un piatto mai visto prima, uno sguardo diffidente, la frase che tutti i genitori conoscono bene: questo non lo mangio. Ma non è solo un capriccio, dietro quella reazione si nasconde spesso la neofobia alimentare, cioè la naturale riluttanza dei bambini ad assaggiare alimenti nuovi o sconosciuti. È un comportamento molto più diffuso di quanto si pensi. Ci sono sempre più bambini che, tra virgolette, soffrono di neofobia, ma l'importante è non forzare. I gusti si cambiano, si modificano con il passare degli anni. Quante cose che io non mangiavo da piccolo, che poi invece apprezzo da grande. Ok, andiamo avanti. Ancora musica italiana, Siore e Siori. Che ne dite di Clara con Uragani? La tua

0: Bastille, Save My Soul, 3 minuti alle 20. Amici, ci salutiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, martedì 28 luglio. Come sempre, tra le 18 e le 20. Buon proseguimento all'ascolto di serata da Sergio Melito. Un abbraccio, fate i bravi, ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicato all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge interviene in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Muovi i primi passi dell'indagine coordinata dalla Procura di Torino sull'assalto Notav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Oggi fermate 4 persone, centinaia quelle identificate. Intanto stamane a Chiomonte, sopralluogo della Premier Meloni. Alessio Galea.
3: Controlli a tappeto e primi provvedimenti. Oltre 800 le persone identificate, 4 antagonisti fermati, tutti stranieri, probabilmente legati al blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Dopo l'assalto ai cantieri della TAV sabato scorso, le indagini coordinate dalla Procura di Torino ipotizzano il reato di devastazione. Sequestrati esplosivi e maschere antigas, oltre ai caschi e ai passamontagna utilizzati dalle frange antagoniste, che nel solo cantiere di Chiomonte si stima abbiano causato danni per €1 milioni. 126 feriti tra le forze dell'ordine. Stamani in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni e del ministro dell'Interno Piantedosi.
4: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
3: È stata violenza organizzata, ha proseguito la Premier, che ha sollecitato la magistratura a fare il massimo, e l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. Li Schlein respinge le accuse di connivenza.
2: Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. A 2 mesi dall'inizio della Nations League, la nazionale italiana resta ancora senza commissario tecnico, svanita l'investitura di Pirlo, stretto nella morsa del caso Russia. Sono ore frenetiche per il futuro azzurro. Jenny De Gaetano.
5: Cerca SCT disperatamente, mancano meno di 2 mesi al debutto di Nations League contro il Belgio e la nazionale non ha ancora una guida tecnica. Ci si è messo di mezzo il caso Russia a costringere a farsi da parte Andrea Pirlo, l'uomo di scorta di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto presentarsi con Pep Guardiola. Non certo un inizio sereno di mandato neanche per il presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha replicato alla critica del ministro dello sport Abodi.
6: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
7: Bisogna vedere chi l'ha fatta. Il mondo che è Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
5: Nelle ultime ore sembra prendere quota per la panchina azzurra l'ipotesi Thiago Motta.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, buona serata.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A6 Torino-Savona viene chiusa per lavori tra Agnella Tanaro e Ceva in direzione Savona dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Minca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Radio Italia 1. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per

tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: Fatta come una medusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, moneta.

0: su msf.it/5x1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.